0: Welcome to Radio Raheem Revisited, Soundscapes and Radio Frequency. Monthly summary of sound experiments created by Dr. Milton for RadioRaheem.org.
1: Good morning. It's December 12, 2022, and it's a Monday. Here in LA, it's raining, cloudy, very still right now. 45 degrees Fahrenheit, it's around 7 Celsius. Today, no music. This afternoon, it'll be going up to only 55 degrees Fahrenheit. That's around 13 Celsius. And this rain will continue till maybe late morning, and then begin to taper off. It'll be very cloudy. The clouds will thin, and there is a chance for blue skies and golden sunshine all along the last of the way. Everyone, have a great day.
2: La ragazza è bella, bellissima. La ragazza si chiama Maria. A Maria piace andare alla discoteca. Ogni fine di settimana Maria va alla discoteca. Maria balla molto nella discoteca. Maria va alla discoteca con le sue amiche. Tutte ballano, ballano bene. Tutte sono allegre. Una sera un ragazzo guarda Maria e Maria vede il ragazzo e lo guarda. È bello, balla bene. Maria è nervosa. Parla con le amiche e dice, guardate amiche, un ragazzo mi guarda, il ragazzo viene qui. Le amiche guardano il ragazzo e vedono che il ragazzo cammina verso la ragazza. Le amiche dicono, sì, sì, il ragazzo viene qui, è molto, molto bello, bellissimo. Maria gira e lo guarda, e il ragazzo le chiede, balliamo? Maria dice sì. Maria e il ragazzo ballano tutta la notte. Quando la discoteca si chiude, il ragazzo le chiede, vuoi mangiare? Maria dice sì. Maria e il ragazzo mangiano della pizza a Tino's. Maria e il ragazzo parlano e ridono insieme. Il ragazzo è comico, gentile e intelligente. Il ragazzo cammina con Maria a casa sua. Il ragazzo bacia Maria. E Maria